0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Ehi, ehi,

tirarsi un battello non è poi così difficile. L'importante è riuscire a stare a tempo. Il tempo delle onde che bisogna governare come una danza, questo mio restarti a galla.

vele, una ciurma, un bastimento, essere il viaggio stesso, essere vento. Basta concentrarsi sulla schiena dei gabbiani,

poi sarà avvistarti oltre la barriera di corallo, terra tiepida di pace e di conquista, oceano pacifico di tutti i desideri, Polinesia dove saprei beare.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri di Gaeta, a poca distanza dal luogo frequentato dalla sua ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dalla magistratura, un ventenne di Formia NM è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza locale. Il giovane era stato già raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cassino per atti persecutori. Nel corso dei controlli diretti ad assicurare il rispetto delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, i carabinieri hanno accertato che il ventenne formiano si era avvicinato alla sua ex fino ad una distanza di circa 350 metri, in violazione delle prescrizioni che gli vietavano di avvicinarsi a meno di 1000 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato e nel giudizio direttissimo è stato convalidato dal giudice il suo arresto e disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia. Un 32enne di Gaeta, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Gaeta. L'intervento è scaturito dall'attivazione del sistema di allarme installato presso una palestra locale, dotato anche di impianto di videosorveglianza. Grazie alle immagini trasmesse in tempo reale e alla tempestiva segnalazione dell'evento, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, sorprendendo il soggetto ancora all'interno della palestra, mentre tentava di impadronirsi di alcuni beni custoditi nel locale. L'intervento dei carabinieri ha consentito inoltre di bloccare e arrestare il 32enne in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, cioè quello degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Il Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto ed emesso nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 giorni a settimana. Hanno riscosso successo le casette dell'acqua, i distributori del prezioso liquido installate nel comune di Minturno. In 60 giorni le 4 nuove casette hanno distribuito 56.269 litri d'acqua. L'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto ha espresso soddisfazione per il provvedimento, un successo che conferma la validità della scelta dell'acqua pubblica. Nei primi 60 giorni di attività, le 4 nuove casette dell'acqua installate sul territorio, ha precisato l'assessore D'Acunto, hanno erogato complessivamente 56.269 litri, registrando un riscontro molto positivo da parte dei cittadini. I dati delle 4 nuove casette sono stati poi annunciati in via Pietro Fedele 15.820 litri, piazza Spiritiera 14.910 litri, piazza Elio Camerota 16.898 litri, lungomare d'Arsena 8.641 litri, per un totale di 56.269 litri. A queste, ha proseguito l'assessore D'Acunto, si aggiungono le 3 casette già attive dal luglio 2019, un progetto che ha posto le basi per l'ampliamento del servizio e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Stiamo lavorando per aggiungere altre 4 casette dell'acqua nelle frazioni collinari di Santa Maria Infante, Tufo, Porcherini e Tremenzuoli, per completare l'obiettivo di settore ambiente delle 11 fontanelle dell'acqua di Minturno. Lo stesso assessore D'Acunto ha poi spiegato i vantaggi che offre il servizio ai cittadini e all'ambiente. Si produce meno plastica con una significativa riduzione dell'utilizzo di bottiglie in PET. C'è un maggior risparmio con l'acqua naturale a 0,06 euro al litro e la gassata a 0,08 euro al litro. Inoltre c'è la garanzia della qualità con acqua controllata e a chilometro zero. È arrivato a destinazione il nuovo impalcato metallico che sarà posizionato sul ponte che sovrasta il torrente Ausente. L'amministrazione provinciale di Latina ha reso noto in una nota che dopo la demolizione della vecchia struttura e la realizzazione delle nuove fondazioni è stato consegnato il nuovo impalcato metallico che verrà installato nei prossimi giorni sulle opere già realizzate. Un passaggio fondamentale che segna l'ingresso dell'intervento nella fase conclusiva. L'opera, avviata con procedura di somma urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini, procede dunque nel verso giusto. Il nuovo ponte sarà più moderno, sicuro e adeguato agli attuali standard strutturali, restituendo al territorio un collegamento strategico per la viabilità locale. Il Comune di Formia ha diffuso un avviso pubblico nelle more del completamento dei lavori da parte di Acqualatina sotto il ponte della ferrovia in via Ferrucci, informando i residenti del quartiere Rio Fresco Scacciagalline che versano in condizioni di bisogno per difficoltà logistiche che è possibile inoltrare la richiesta di eventuale supporto ai seguenti recapiti: mail serviziosociali@comune.formia.lt.it, telefono 0771 77 86 04 o 611 o 613 finali. Si tratta di interventi a sostegno di anziani e persone in difficoltà, connessi alle spese e alle visite mediche. Il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduto da Raffaele Latrofa, ha espresso parere favorevole unanime alla variazione all'assestamento del bilancio di previsione 2026. Il risultato di amministrazione presunto dopo l'assestamento è pari a circa 18.598.000 euro e risulta interamente vincolato a copertura di contenziosi, fondi rischi, obblighi fiscali, investimenti e interventi infrastrutturali in corso. Il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato di Gestione, ha affermato il Presidente dell'Authority, Raffaele Latrofa, conferma la solidità dell'impostazione finanziaria dell'ente e la condivisione di una gestione fondata su prudenza, trasparenza e responsabilità. Abbiamo aggiornato le previsioni senza alterare gli equilibri complessivi e garantendo la copertura delle principali esigenze operative ed infrastrutturali. Tra le voci più rilevanti alla variazione figura lo stanziamento di 2.985.000 euro destinato ai lavori del porto commerciale di Fiumicino. Ulteriori risorse sono destinate al potenziamento della security nei tre porti del network, quelli di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con una variazione di circa 558.000 euro. È stato previsto inoltre un incremento di circa 400.000 euro per i servizi portuali e di navettamento in relazione alla crescita del traffico passeggeri e alle maggiori esigenze operative sulle banchine. Sono state altresì garantite le coperture per obblighi tributari, fondo di riserva e spese legali. Sul fronte delle entrate, l'Authority ha scelto di recepire soltanto in parte segnali positivi provenienti dai traffici, mantenendo margini prudenziali sia per il settore passeggeri sia per quello croceristico. Alla fine della riunione del Comitato ha ringraziato il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale e gli uffici per il lavoro svolto. L'assestamento, ha concluso, fotografa una gestione ordinata che affronta le criticità e l'eredità del passato e sostiene gli investimenti necessari alla crescita dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Primo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana domani a Gianola in via Piscinola per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Per 3 giorni, da oggi a domenica, Formia ospita il Festival del Folklore, promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldomoro sfileranno oggi, dalle 19.30, la banda musicale di Xperia e le majorette Golden Star Sabine di Selci, il gruppo folk Il Contato di Santi Cosme e Damiano e i gruppi folkloristici di Messico e Serbia. Domani toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, in provincia di Roma, alle majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frusti di Faleria. E domenica infine ci saranno i Briganti d'Otranto, il saggio della scuola di danze popolari e di pizzica salentina Pizzica E. Nei 3 giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Presso la sala sicurezza del Comune di Formia sarà presentato oggi alle 18 il libro di Rosa Cirone, quel visionario di Eugenio Perucatti. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore Francesca Di Rocco, con l'intervento anche di una figlia e un nipote di Eugenio Perucatti, già direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, è considerato uno dei precursori della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, sarà dato spazio alla relazione dell'autrice del volume, Rosa Cirone, già funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni. Originaria di Ventotene, profondamente legata alla storia dell'isola e del carcere di Santo Stefano, dove lavorarono anche suo nonno e suo padre, un legame che ha alimentato il desiderio della stessa Cirone di approfondire la figura di Eugenio Perucatti attraverso una rigorosa ricerca storico-archivistica durata quasi 2 anni, con l'esame di circa 2000 documenti conservati negli archivi di Stato di Roma, Latina, Napoli e Bari ed in quello privato della famiglia Perucatti. Nuovo appuntamento questa sera con il Jazz Flirt Festival alle 21.15 presso il Porticciolo Romano di Gianola, concerto Sia Crate del duo formato da Domenico Vellucci e Vittorio Iavarone. L'evento rientra nel progetto Sulle tracce di Mamurra, che unisce trekking ed esperienze immersive. Questa sera alle 21.15 in Piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, seconda parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Il progetto rientra nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata.
3: Radio Formia informa.
2: Per il prossimo campionato di basket di R1, la Fabiani Formia starebbe puntando sull'argentino Luis Federico Mansilla, classe 1987, che nelle ultime 2 stagioni ha militato con successo nel nuovo basket Alatri in DR1 con medie di oltre i 20 punti. Prima ancora ha avuto esperienze in Serie B interregionale con il basket 1977 Ferentino e 2 anni con la Scuba Frosinone in Serie C con 21 punti di media. Luis Federico Mansilla è stato contattato anche da quest'ultima squadra in cui ha militato in passato. Resta però nelle mire della Fabiani Formia, che gli avrebbe proposto un contratto economicamente interessante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 31 luglio 2026. La chiesa ricorda San Ignazio di Loyola, sacerdote, e Santa Speranza Vergine. Buongiorno a tutti, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina di festa ci hanno dato per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Forza Tecca di Gustano. Siamo pronti alle 3.12 di Zotacala, incominciando come sempre con l'Ariete. Luna dinamica in sestile in mattinata, esattamente quello che vi serve per esprimere le emozioni forti e i pensieri grigi che si agitano nel cuore. Dall'Ariete al Toro. Un viaggio per affari con risultati brillanti, anche se i guadagni per ora sono modesti, promettono grandi cose nel futuro. Si tratta di pazientare un po', senza farvi sopraffare dall'ansia, sorvegliate spese e gola. Dal Toro ai Gemelli, di passaggio ancora un po' e poco nel vostro segno, la Luna raccoglie l'energia costruttiva di Saturno. Con il buon senso appianate malintesi e equivoci. Dai Gemelli al Cancro, la Luna tende le vostre spalle. Per le prime ore del giorno, calma piatta sul fronte emotivo. Nel pomeriggio qualcosa o qualcuno si scuoteranno dal torpore. Piccole contrarietà. Dal Cancro al Leone, con la Luna e Marte entrambi in sestile, sentimenti e passioni si potranno combinare col giusto dosaggio. Buttatevi in una conquista, curate l'estetica per il piacere di occuparvi di voi. Da Leone alla Vergine, il Sole in combutta con Urano vi regala uno stimolo costruttivo, specie nella professione. Fatti e non parole, in risposta al giudizio mutevole della Luna. Bilancia, una frizzante Luna in Gemelli, almeno fino al pomeriggio. Potete sentirvi al sicuro in seguito al disagio come un elefante in una cristalleria. Il passato è un tempo che non esiste. Scorpione, l'ora X scatta nel pomeriggio, allorquanto il bianco satellite vi omaggerà di un bel trigono, ideale per stare in famiglia, divertirvi a giocare con i pupi. Sagittario, la giornata comincia all'insegna dell'inconcludenza, ma a parte un lieve calo dell'autostima, non vi crea problemi di significativi. Nervi un po' scossi, attenzione. Capricorno, in trigono Urano il Sole inserisce il turbo ai vostri progetti, mattinata di grandi soddisfazioni durante la quale vale la pena giocare al rilancio. Il fegato maltrattato da bagordi delle feste chiede una tregua. Acquario, Luna in trigono Saturno con questo credenziale, almeno il risveglio è sgombro di nuvole, tante curiosità da soddisfare, tanta voglia di rinnovamento. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci, sensibili e timide oggi più che mai, disertate il gruppo di colleghi che tra gossip e battute spiritose se la spassano un mondo. Stanchezza, tuffati nel lettone, domani è un altro giorno. Bene, tutto anche questo venerdì 31 luglio 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Ignazio di Loyola, sacerdote, e Santa Speranza Vergine. Il Sole già sotto le 6.04 tramonterà alle 20.54, la Luna calante si leverà alle 21.49, calerà domani mattina alle 7.49. Noi diamo i auguri a Luca Ward come 66 anni, Antonio Conte come 57 anni, per Paolo Pretelli che come 36 anni. Che dà da ricordare, nel 2003 News Corporation lancia una nuova piattaforma satellitare Sky Italia. La frase del giorno: alla prima entrata guardatevi le tasche. Invece i pensieri questa mattina sono: la lingua unge, il dente punge, salutare cortesia, ricambiare obbligo, meglio tacere che parlar male. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo ultimo giorno di luglio 2026, venerdì 31.
all'appuntamento con l'Esteroscopo a Radio Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a cosa da parte tecnica e alla regia, un buon fine mese e un saluto da Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
9: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sorpreso dai carabinieri di Gaeta, a poca distanza dal luogo frequentato dalla sua ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dalla magistratura, un ventenne di Formia NM è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza locale. Il giovane era stato già raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cassino per atti persecutori, nel corso dei controlli diretti ad assicurare il rispetto delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno accertato che il ventenne formiano si era avvicinato alla sua ex fino ad una distanza di circa 350 metri, in violazione delle prescrizioni che gli vietavano di avvicinarsi a meno di 1000 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato e nel giudizio direttissimo è stato convalidato dal giudice il suo arresto e disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia. Un 32enne di Gaeta, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Gaeta. L'intervento è scaturito dall'attivazione del sistema di allarme installato presso una palestra locale, dotato anche di impianto di videosorveglianza. Grazie alle immagini trasmesse in tempo reale e alla tempestiva segnalazione dell'evento, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, sorprendendo il soggetto ancora all'interno della palestra, mentre tentava di impadronirsi di alcuni beni custoditi nel locale. L'intervento dei carabinieri ha consentito inoltre di bloccare e arrestare il 32enne in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, cioè quello degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Il Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto ed emesso nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 giorni a settimana. Hanno riscosso successo le casette dell'acqua, i distributori del prezioso liquido installate nel comune di Minturno. In 60 giorni le 4 nuove casette hanno distribuito 56.269 litri d'acqua. L'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto ha espresso soddisfazione per il provvedimento, un successo che conferma la validità della scelta dell'acqua pubblica. Nei primi 60 giorni di attività, le 4 nuove casette dell'acqua installate sul territorio, ha precisato l'assessore D'Acunto, hanno erogato complessivamente 56.269 litri, registrando un riscontro molto positivo da parte dei cittadini. I dati delle 4 nuove casette sono stati poi annunciati in via Pietro Fedele, 15.820 litri, piazza Spiritiera 14.910 litri, piazza Elio Camerota 16.898 litri, lungomare d'Arsena 8.641 litri, per un totale di 56.269 litri. A queste, ha proseguito l'assessore D'Acunto, si aggiungono le 3 casette già attive dal luglio 2019, un progetto che ha posto le basi per l'ampliamento del servizio e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Stiamo lavorando per aggiungere altre 4 casette dell'acqua nelle frazioni collinari di Santa Maria Infante, Tufo, Porcherini e Tremensuoli, per completare l'obiettivo di settore ambiente delle 11 fontanelle dell'acqua di Minturno. Lo stesso assessore D'Acunto ha poi spiegato i vantaggi che offre il servizio ai cittadini e all'ambiente. Si produce meno plastica con una significativa riduzione dell'utilizzo di bottiglie in PET. C'è un maggior risparmio con l'acqua naturale a 0,06 euro al litro e la gassata a 0,08 euro al litro. Inoltre c'è la garanzia della qualità con acqua controllata e a chilometro zero. è arrivato a destinazione il nuovo impalcato metallico che sarà posizionato sul ponte che sovrasta il torrente Ausente. L'amministrazione provinciale di Latina ha reso noto in una nota che dopo la demolizione della vecchia struttura e la realizzazione delle nuove fondazioni è stato consegnato il nuovo impalcato metallico che verrà installato nei prossimi giorni sulle opere già realizzate. Un passaggio fondamentale che segna l'ingresso dell'intervento nella fase conclusiva. L'opera, avviata con procedura di somma urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini, procede dunque nel verso giusto. Il nuovo ponte sarà più moderno, sicuro e adeguato agli attuali standard strutturali, restituendo al territorio un collegamento strategico per la viabilità locale. Il Comune di Formia ha diffuso un avviso pubblico nelle more del completamento dei lavori da parte di Acqualatina sotto il ponte della ferrovia in via Ferrucci, informando i residenti del quartiere Rio Fresco Scacciagalline che versano in condizioni di bisogno per difficoltà logistiche che è possibile inoltrare la richiesta di eventuale supporto ai seguenti recapiti: mail serviziosociali@comune.formia.lt.it, telefono 0771 77 86 04 o 611 o 613 finali. Si tratta di interventi a sostegno di anziani e persone in difficoltà, connessi alle spese e alle visite mediche. Il comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduto da Raffaele Latrofa, ha espresso parere favorevole unanime alla variazione all'assestamento del bilancio di previsione 2026. Il risultato di amministrazione presunto dopo l'assestamento è pari a circa 18.598.000 euro e risulta interamente vincolato a copertura di contenziosi, fondi rischi, obblighi fiscali, investimenti e interventi infrastrutturali in corso. Il parere favorevole espresso all'unanimità dal comitato di gestione, ha affermato il presidente dell'Authority, Raffaele Latrofa, conferma la solidità dell'impostazione finanziaria dell'ente e la condivisione di una gestione fondata su prudenza, trasparenza e responsabilità. Abbiamo aggiornato le previsioni senza alterare gli equilibri complessivi e garantendo la copertura delle principali esigenze operative ed infrastrutturali. Tra le voci più rilevanti alla variazione figura lo stanziamento di 2.985.000 euro destinato ai lavori del porto commerciale di Fiumicino. Ulteriori risorse sono destinate al potenziamento della security nei tre porti del network, quelli di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con una variazione di circa 558.000 euro. È stato previsto inoltre un incremento di circa 400.000 euro per i servizi portuali e di navettamento in relazione alla crescita del traffico passeggeri e alle maggiori esigenze operative sulle banchine. Sono state altresì garantite le coperture per obblighi tributari, fondo di riserva e spese legali. Sul fronte delle entrate, l'Authority ha scelto di recepire soltanto in parte segnali positivi provenienti dai traffici, mantenendo margini prudenziali sia per il settore passeggeri sia per quello croceristico. Alla fine della riunione del Comitato ha ringraziato il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale e gli uffici per il lavoro svolto. L'assestamento, ha concluso, fotografa una gestione ordinata che affronta le criticità e l'eredità del passato e sostiene gli investimenti necessari alla crescita dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Primo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana domani a Gianola in via Piscinola per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Per 3 giorni, da oggi a domenica, Formia ospita il Festival del Folklore, promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro sfileranno oggi, dalle 19.30, la banda musicale di Xperia e le majorette Golden Star Sabine di Selci, il gruppo folk Il Contato di Santi Cosme e Damiano e i gruppi folkloristici di Messico e Serbia. Domani toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, in provincia di Roma, alle majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria. E domenica infine ci saranno i Briganti d'Otranto, il saggio della scuola di danze popolari e di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei 3 giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. presso la sala sicurezza del Comune di Formia, sarà presentato oggi alle 18 il libro di Rosa Cirone, Quel visionario, di Eugenio Perucatti. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore Francesca Di Rocco, con l'intervento anche di una figlia e un nipote di Eugenio Perucatti, già direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, è considerato uno dei precursori della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, sarà dato spazio alla relazione dell'autrice del volume, Rosa Cirone, già funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni. Originaria di Ventotene, profondamente legata alla storia dell'isola e del carcere di Santo Stefano, dove lavorarono anche suo nonno e suo padre, un legame che ha alimentato il desiderio della stessa Cirone di approfondire la figura di Eugenio Perucatti attraverso una rigorosa ricerca storico-archivistica durata quasi 2 anni, con l'esame di circa 2000 documenti conservati negli archivi di Stato di Roma, Latina, Napoli e Bari ed in quello privato della famiglia Perucatti. Nuovo appuntamento questa sera con il Jazz Flirt Festival alle 21.15 presso il Porticciolo Romano di Gianola, concerto Sea Crate del duo formato da Domenico Vellucci e Vittorio Iavarone. L'evento rientra nel progetto Sulle tracce di Mamurra, che unisce trekking ed esperienze immersive. Questa sera alle 21.15 in Piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, seconda parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Il progetto rientra nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata.
10: Radio Formia, informa.
9: Per il prossimo campionato di basket di R1, la Fabiani Formia starebbe puntando sull'argentino Luis Federico Mansilla, classe 1987, che nelle ultime 2 stagioni ha militato con successo nel nuovo basket Alatri in DR1 con medie di oltre i 20 punti. Prima ancora ha avuto esperienze in Serie B interregionale con il basket 1977 Fiorentino e 2 anni con la Scuba Frosinone in Serie C con 21 punti di media. Luis Federico Mansilla è stato contattato anche da quest'ultima squadra in cui ha militato in passato. Resta però nelle mire della Fabiani Formia, che gli avrebbe proposto un contratto economicamente interessante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
11: Unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: Sono le 7:36 minuti.
1: Venerdì 31 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri di Gaeta, a poca distanza dal luogo frequentato dalla sua ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dalla magistratura, un ventenne di Formia NM è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza locale. Il giovane era stato già raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cassino per atti persecutori. Nel corso dei controlli diretti ad assicurare il rispetto delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, i carabinieri hanno accertato che il ventenne formiano si era avvicinato alla sua ex fino ad una distanza di circa 350 metri, in violazione delle prescrizioni che gli vietavano di avvicinarsi a meno di 1000 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato e nel giudizio direttissimo è stato convalidato dal giudice il suo arresto e disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia. Un 32enne di Gaeta, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Gaeta. L'intervento è scaturito dall'attivazione del sistema di allarme installato presso una palestra locale, dotato anche di impianto di videosorveglianza. Grazie alle immagini trasmesse in tempo reale e alla tempestiva segnalazione dell'evento, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, sorprendendo il soggetto ancora all'interno della palestra, mentre tentava di impadronirsi di alcuni beni custoditi nel locale. L'intervento dei carabinieri ha consentito inoltre di bloccare e arrestare il 32enne in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso i tribunali di Cassino, cioè quello degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Il tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto ed emesso nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 giorni a settimana. Hanno riscosso successo le casette dell'acqua, i distributori del prezioso liquido installate nel comune di Minturno. In 60 giorni le 4 nuove casette hanno distribuito 56.269 litri d'acqua. L'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto ha espresso soddisfazione per il provvedimento, un successo che conferma la validità della scelta dell'acqua pubblica. Nei primi 60 giorni di attività, le 4 nuove casette dell'acqua installate sul territorio, ha precisato l'assessore D'Acunto, hanno erogato complessivamente 56.269 litri, registrando un riscontro molto positivo da parte dei cittadini. I dati delle 4 nuove casette sono stati poi annunciati in via Pietro Fedele, 15.820 litri, piazza Spiritiera 14.910 litri, piazza Elio Camerota 16.898 litri, lungomare d'Arsena 8.641 litri, per un totale di 56.269 litri. A queste, ha proseguito l'assessore D'Acunto, si aggiungono le 3 casette già attive dal luglio 2019, un progetto che ha posto le basi per l'ampliamento del servizio e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Stiamo lavorando per aggiungere altre 4 casette dell'acqua nelle frazioni collinari di Santa Maria Infante, Tufo, Porcherini e Tremenzuoli, per completare l'obiettivo di settore ambiente delle 11 fontanelle dell'acqua di Minturno. Lo stesso assessore D'Acunto ha poi spiegato i vantaggi che offre il servizio ai cittadini e all'ambiente. Si produce meno plastica con una significativa riduzione dell'utilizzo di bottiglie in PET. C'è un maggior risparmio con l'acqua naturale a 0,06 euro al litro e la gassata a 0,08 euro al litro. Inoltre c'è la garanzia della qualità con acqua controllata e a chilometro zero. è arrivato a destinazione il nuovo impalcato metallico che sarà posizionato sul ponte che sovrasta il torrente ausente. L'amministrazione provinciale di Latina ha reso noto in una nota che dopo la demolizione della vecchia struttura e la realizzazione delle nuove fondazioni è stato consegnato il nuovo impalcato metallico che verrà installato nei prossimi giorni sulle opere già realizzate. Un passaggio fondamentale che segna l'ingresso dell'intervento nella fase conclusiva. L'opera, avviata con procedura di somma urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini, procede dunque nel verso giusto. Il nuovo ponte sarà più moderno, sicuro e adeguato agli attuali standard strutturali, restituendo al territorio un collegamento strategico per la viabilità locale. Il Comune di Formia ha diffuso un avviso pubblico nelle more del completamento dei lavori da parte di Acqualatina sotto il ponte della ferrovia in via Ferrucci, informando i residenti del quartiere Rio Fresco Scacciagalline che versano in condizioni di bisogno per difficoltà logistiche che è possibile inoltrare la richiesta di eventuale supporto ai seguenti recapiti: mail serviziosociali@comune.formia.lt.it, telefono 0771 77 86 04 o 611 o 613 finali. Si tratta di interventi a sostegno di anziani e persone in difficoltà, connessi alle spese e alle visite mediche. Il comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduto da Raffaele Latrofa, ha espresso parere favorevole unanime alla variazione all'assestamento del bilancio di previsione 2026. Il risultato di amministrazione presunto dopo l'assestamento è pari a circa 18.598.000 euro e risulta interamente vincolato a copertura di contenziosi, fondi rischi, obblighi fiscali, investimenti e interventi infrastrutturali in corso. Il parere favorevole espresso all'unanimità dal comitato di gestione, ha affermato il presidente dell'Authority, Raffaele Latrofa, conferma la solidità dell'impostazione finanziaria dell'ente e la condivisione di una gestione fondata su prudenza, trasparenza e responsabilità. Abbiamo aggiornato le previsioni senza alterare gli equilibri complessivi e garantendo la copertura delle principali esigenze operative ed infrastrutturali. Tra le voci più rilevanti alla variazione figura lo stanziamento di 2.985.000 euro destinato ai lavori del porto commerciale di Fiumicino. Ulteriori risorse sono destinate al potenziamento della security nei tre porti del network, quelli di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con una variazione di circa 558.000 euro. È stato previsto inoltre un incremento di circa 400.000 euro per i servizi portuali e di navettamento in relazione alla crescita del traffico passeggeri e alle maggiori esigenze operative sulle banchine. Sono state altresì garantite le coperture per obblighi tributari, fondo di riserva e spese legali. Sul fronte delle entrate, l'Authority ha scelto di recepire soltanto in parte segnali positivi provenienti dai traffici, mantenendo margini prudenziali sia per il settore passeggeri sia per quello croceristico. Alla fine della riunione del comitato ha ringraziato il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale e gli uffici per il lavoro svolto. L'assestamento, ha concluso, fotografa una gestione ordinata che affronta le criticità e l'eredità del passato e sostiene gli investimenti necessari alla crescita dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Primo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana domani a Gianola in via Piscinola per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Per 3 giorni, da oggi a domenica, Formia ospita il Festival del Folklore, promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldomoro sfileranno oggi, dalle 19.30, la banda musicale di Xperia e le majorette Golden Star Sabine di Selci, il gruppo folk Il Contato di Santi Cosme e Damiano e i gruppi folkloristici di Messico e Serbia. Domani toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, in provincia di Roma, alle majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frusti di Faleria. E domenica infine ci saranno i Briganti d'Otranto, il saggio della scuola di danze popolari e di pizzica salentina Pizzica E. Nei 3 giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. presso la sala sicurezza del Comune di Formia, sarà presentato oggi alle 18 il libro di Rosa Cirone, quel visionario di Eugenio Perucatti. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore Francesca Di Rocco, con l'intervento anche di una figlia e un nipote di Eugenio Perucatti, già direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, è considerato uno dei precursori della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, sarà dato spazio alla relazione dell'autrice del volume, Rosa Cirone, già funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni. Originaria di Ventotene, profondamente legata alla storia dell'isola e del carcere di Santo Stefano, dove lavorarono anche suo nonno e suo padre, un legame che ha alimentato il desiderio della stessa Cirone di approfondire la figura di Eugenio Perucatti attraverso una rigorosa ricerca storico-archivistica durata quasi 2 anni, con l'esame di circa 2000 documenti conservati negli archivi di Stato di Roma, Latina, Napoli e Bari ed in quello privato della famiglia Perucatti. Nuovo appuntamento questa sera con il Jazz Flirt Festival alle 21.15 presso il Porticciolo Romano di Gianola, concerto Sia Crate del duo formato da Domenico Verlucci e Vittorio Iavarone. L'evento rientra nel progetto Sulle tracce di Mamurra, che unisce trekking ed esperienze immersive. Questa sera alle 21.15 in Piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, seconda parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Il progetto rientra nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata.
0: Radio Formia, informa.
5: Per il prossimo campionato di basket di R1, la Fabiani Formia starebbe puntando sull'argentino Luis Federico Mansilla, classe 1987, che nelle ultime 2 stagioni ha militato con successo nel nuovo basket Alatri in DR1 con medie di oltre i 20 punti. Prima ancora ha avuto esperienze in Serie B interregionale con il basket 1977 Ferentino e 2 anni con la Scuba Frosinone in Serie C con 21 punti di media. Luis Federico Mansilla è stato contattato anche da quest'ultima squadra in cui ha militato in passato. Resta però nelle mire della Fabiani Formia, che gli avrebbe proposto un contratto economicamente interessante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 31 luglio 2026. La chiesa ricorda San Ignazio di Loyola, sacerdote, e Santa Speranza Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per la festa ci narrate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa voce di Catechistano. Siamo pronti alle 3:12 di giornata, incominciando come sempre con l'Ariete, luna dinamica in sestile in mattinata, esattamente quello che vi serve per esprimere le emozioni forti e i pensieri grigi che si agitano nel cuore. Dall'Ariete al Toro, un viaggio per affari con risultati brillanti, anche se i guadagni per ora sono modesti, promettono grandi cose per il futuro. Si tratta di pazientare un po', senza farvi sopraffare dall'ansia, sorvegliate spese e gola. Dal Toro ai Gemelli, di passaggio ancora un po' e poco nel vostro segno, la luna raccoglie l'energia costruttiva di Saturno, con il buon senso appianate malintesi e equivoci. Dai Gemelli al Cancro, la luna tende le vostre spalle, per le prime ore del giorno calma piatta sul fronte emotivo, nel pomeriggio qualcosa o qualcuno si scuoteranno dal torpore. Piccole contrarietà. Dal Cancro al Leone, con la luna e Marte entrambi in sestile, sentimenti e passioni si potranno combinare col giusto dosaggio. Buttatevi in una conquista, curate l'estetica per il piacere di occuparvi di voi. Da Leone alla Vergine, il sole in combutta con Urano vi regala uno stimolo costruttivo, specie nella professione. Fatti e non parole, in risposta al giudizio mutevole della luna. Bilancia, una frizzante luna in Gemelli, almeno fino al pomeriggio. Potete sentirvi al sicuro in seguito al disagio come un elefante in una cristalleria. Il passato è un tempo che non esiste. Scorpione, l'ora X scatta nel pomeriggio, allorquanto il bianco satellite vi omaggerà di un bel trigono, ideale per stare in famiglia, divertirvi a giocare con i pupi. Sagittario, la giornata comincia all'insegna dell'inconcludenza, ma a parte un lieve calo dell'autostima, non vi crea problemi di significativi. Nervi un po' scossi, attenzione. Capricorno, in trigono Urano il sole inserisce il turbo ai vostri progetti, mattinata di grandi soddisfazioni durante la quale vale la pena giocare al rilancio. Il fegato maltrattato da bagordi delle feste chiede una tregua. Acquario, luna in trigono Saturno con questo credenziale, almeno il risveglio è sgombro di nuvole, tante curiosità da soddisfare, tanta voglia di rinnovamento. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci, sensibili e timidi oggi più che mai, disertate il gruppo di colleghi che tra gossip e battute spiritose se la spassano un mondo. Stanchezza, tuffati nel lettone, domani è un altro giorno. Bene, tutto anche questo venerdì 31 luglio 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Ignazio di Loyola, sacerdote, e Santa Speranza Vergine. Il sole è già sotto le 6:04, tramonterà alle 20:54. La luna calante si leverà alle 21:49, calerà domani mattina alle 7:49. Noi diamo in auguri a Luca Ward come 66 anni, Antonio Conte come 57 anni, per Paolo Pretelli che compie 36 anni. Che dà da ricordare, nel 2003 News Corporation lancia una nuova piattaforma satellitare, Sky Italia. La frase del giorno: alla prima entrata guardatevi le tasche. Invece i pensieri questa mattina sono: la lingua unge, il dente punge, salutare cortesia, ricambiare obbligo, meglio tacere che parlar male. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo ultimo giorno di luglio 2026, venerdì 31.
all'appuntamento con l'Esteroscopo a Radio Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a cosa da parte tecnica e alla regia, un buon fine mese e un saluto da Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Sono le 9:02.
8: Venerdì 31 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi, fissato nel 1967 da Mike Haywood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

vado a mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: a little classic ad-lib.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo da Frosinone, circolazione scorrevole nel centro e sulla provincia. Si segnalano code nel centro urbano di Frosinone sulla via Perfiuggi in direzione della Caselina. Rallentamenti poi sulla Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Sulla via Pontina, viabilità al momento regolare sia in direzione della capitale che in direzione di Formia. Troviamo delle code sulla via Appia, prima di entrare a Cisterna di Latina all'altezza di Tor Tre Ponti, tutto nelle due direzioni. Situazione scorrevole anche nel centro urbano di Latina, sono solo presenti dei rallentamenti su via Don Carlo Torello in direzione del centro. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffo e la Salor, un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sorpreso dai carabinieri di Gaeta, a poca distanza dal luogo frequentato dalla sua ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dalla magistratura, un ventenne di Formia NM è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza locale. Il giovane era stato già raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cassino per atti persecutori, nel corso dei controlli diretti ad assicurare il rispetto delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, i carabinieri hanno accertato che il ventenne formiano si era avvicinato alla sua ex fino ad una distanza di circa 350 metri, in violazione delle prescrizioni che gli vietavano di avvicinarsi a meno di 1000 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato e nel giudizio direttissimo è stato convalidato dal giudice il suo arresto e disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia. Un 32enne di Gaeta, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Gaeta. L'intervento è scaturito dall'attivazione del sistema di allarme installato presso una palestra locale, dotato anche di impianto di videosorveglianza. Grazie alle immagini trasmesse in tempo reale e alla tempestiva segnalazione dell'evento, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, sorprendendo il soggetto ancora all'interno della palestra, mentre tentava di impadronirsi di alcuni beni custoditi nel locale. L'intervento dei carabinieri ha consentito inoltre di bloccare e arrestare il 32enne in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, cioè quello degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Il Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto ed emesso nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 giorni a settimana. Hanno riscosso successo le casette dell'acqua, i distributori del prezioso liquido installate nel comune di Minturno. In 60 giorni le 4 nuove casette hanno distribuito 56.269 litri d'acqua. L'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto ha espresso soddisfazione per il provvedimento, un successo che conferma la validità della scelta dell'acqua pubblica. Nei primi 60 giorni di attività, le 4 nuove casette dell'acqua installate sul territorio, ha precisato l'assessore D'Acunto, hanno erogato complessivamente 56.269 litri, registrando un riscontro molto positivo da parte dei cittadini. I dati delle 4 nuove casette sono stati poi annunciati in via Pietro Fedele, 15.800 120 litri, piazza Spiritiera 14.910 litri, piazza Elio Camerota 16.898 litri, lungomare d'Arsena 8.641 litri, per un totale di 56.269 litri. A queste, ha proseguito l'assessore D'Acunto, si aggiungono le tre casette già attive dal luglio 2019, un progetto che ha posto le basi per l'ampliamento del servizio e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Stiamo lavorando per aggiungere altre quattro casette dell'acqua nelle frazioni collinari di Santa Maria Infante, Tufo, Porcherini e Tremensuoli, per completare l'obiettivo di settore ambiente delle 11 fontanelle dell'acqua di Minturno. Lo stesso assessore D'Acunto ha poi spiegato i vantaggi che offre il servizio ai cittadini e all'ambiente. Si produce meno plastica con una significativa riduzione dell'utilizzo di bottiglie in PET. C'è un maggior risparmio con l'acqua naturale a 0,06 euro al litro e la gassata a 0,08 euro al litro. Inoltre c'è la garanzia della qualità con acqua controllata e a chilometro zero. È arrivato a destinazione il nuovo impalcato metallico che sarà posizionato sul ponte che sovrasta il torrente Ausente. L'amministrazione provinciale di Latina ha reso noto in una nota che dopo la demolizione della vecchia struttura e la realizzazione delle nuove fondazioni è stato consegnato il nuovo impalcato metallico che verrà installato nei prossimi giorni sulle opere già realizzate. Un passaggio fondamentale che segna l'ingresso dell'intervento nella fase conclusiva. L'opera, avviata con procedura di somma urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini, procede dunque nel verso giusto. Il nuovo ponte sarà più moderno, sicuro e adeguato agli attuali standard strutturali, restituendo al territorio un collegamento strategico per la viabilità locale. Il Comune di Formia ha diffuso un avviso pubblico nelle more del completamento dei lavori da parte di Acqua Latina sotto il ponte della ferrovia in via Ferrucci, informando i residenti del quartiere Rio Fresco Scacciagalline che versano in condizioni di bisogno per difficoltà logistiche che è possibile inoltrare la richiesta di eventuale supporto ai seguenti recapiti: mail serviziosociali@comune.formia.lt.it, telefono 0771 77 86 04 o 611 o 613 finali. Si tratta di interventi a sostegno di anziani e persone in difficoltà, connessi alle spese e alle visite mediche. Il comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduto da Raffaele Latrofa, ha espresso parere favorevole unanime alla variazione all'assestamento del bilancio di previsione 2026. Il risultato di amministrazione presunto dopo l'assestamento è pari a circa 18.598.000 euro e risulta interamente vincolato a copertura di contenziosi, fondi rischi, obblighi fiscali, investimenti e interventi infrastrutturali in corso. Il parere favorevole espresso all'unanimità dal comitato di gestione, ha affermato il presidente dell'Authority, Raffaele Latrofa, conferma la solidità dell'impostazione finanziaria dell'ente e la condivisione di una gestione fondata su prudenza, trasparenza e responsabilità. Abbiamo aggiornato le previsioni senza alterare gli equilibri complessivi e garantendo la copertura delle principali esigenze operative ed infrastrutturali. Tra le voci più rilevanti alla variazione figura lo stanziamento di 2.985.000 euro destinato ai lavori del porto commerciale di Fiumicino. Ulteriori risorse sono destinate al potenziamento della security nei tre porti del network, quelli di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con una variazione di circa 558.000 euro. È stato previsto inoltre un incremento di circa 400.000 euro per i servizi portuali e di navettamento in relazione alla crescita del traffico passeggeri e alle maggiori esigenze operative sulle banchine. Sono state altresì garantite le coperture per obblighi tributari, fondo di riserva e spese legali. Sul fronte delle entrate, l'Authority ha scelto di recepire soltanto in parte i segnali positivi provenienti dai traffici, mantenendo margini prudenziali sia per il settore passeggeri sia per quello croceristico. Alla fine della riunione del Comitato ha ringraziato il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale e gli uffici per il lavoro svolto. L'assestamento, ha concluso, fotografa una gestione ordinata che affronta le criticità e eredità del passato e sostiene gli investimenti necessari alla crescita dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Primo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana domani a Gianola in via Piscinola per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Per 3 giorni, da oggi a domenica, Formia ospita il Festival del Folklore, promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro sfileranno oggi, dalle 19.30, la banda musicale di Xperia e le majorette Golden Star Sabine di Selci, il gruppo folk Il Contado di Santi Cosme e Damiano e i gruppi folkloristici di Messico e Serbia. Domani toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, in provincia di Roma, alle majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frusta di Faleria. E domenica infine ci saranno i Briganti d'Otranto, il saggio della scuola di danze popolari e di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei 3 giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Presso la sala sicurezza del Comune di Formia sarà presentato oggi alle 18 il libro di Rosa Cirone, quel visionario di Eugenio Perucatti. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore Francesca Di Rocco, con l'intervento anche di una figlia e un nipote di Eugenio Perucatti, già direttore del carcere Santo Stefano dal 1952 al 1960 e considerato uno dei precursori della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, sarà dato spazio alla relazione dell'autrice del volume, Rosa Cirone, già funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni. Originaria di Ventotene, profondamente legata alla storia dell'isola e del carcere di Santo Stefano, dove lavorarono anche suo nonno e suo padre, un legame che ha alimentato il desiderio della stessa Cirone di approfondire la figura di Eugenio Perucatti attraverso una rigorosa ricerca storico-archivistica durata quasi 2 anni, con l'esame di circa 2000 documenti conservati negli archivi di Stato di Roma, Latina, Napoli e Bari ed in quello privato della famiglia Perucatti. Nuovo appuntamento questa sera con il Jazz Flirt Festival alle 21.15 presso il Porticciolo Romano di Gianola, concerto Sia Crate del duo formato da Domenico Vellucci e Vittorio Iavarone. L'evento rientra nel progetto Sulle tracce di Mamurra, che unisce trekking ed esperienze immersive. Questa sera alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, seconda parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Il progetto rientra nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata.
3: Radio Formia, informa.
2: Per il prossimo campionato di basket di R1, la Fabiani Formia starebbe puntando sull'argentino Luis Federico Mansilla, classe 1987, che nelle ultime 2 stagioni ha militato con successo nel nuovo basket Alatri in DR1 con medie di oltre i 20 punti. Prima ancora ha avuto esperienze in Serie B interregionale con il basket 1977 Fiorentino e 2 anni con la Scuba Frosinone in Serie C con 21 punti di media. Luis Federico Mansilla è stato contattato anche da quest'ultima squadra in cui ha militato in passato. Resta però nelle mire della Fabiani Formia, che gli avrebbe proposto un contratto economicamente interessante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali.

0: con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri di Gaeta, a poca distanza dal luogo frequentato dalla sua ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dalla magistratura, un ventenne di Formia NM è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza locale. Il giovane era stato già raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cassino per atti persecutori. Nel corso dei controlli diretti ad assicurare il rispetto delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, i carabinieri hanno accertato che il ventenne formiano si era avvicinato alla sua ex fino ad una distanza di circa 350 metri, in violazione delle prescrizioni che gli vietavano di avvicinarsi a meno di 1000 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato e nel giudizio direttissimo è stato convalidato dal giudice il suo arresto e disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia. Un 32enne di Gaeta, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Gaeta. L'intervento è scaturito dall'attivazione del sistema di allarme installato presso una palestra locale, dotato anche di impianto di videosorveglianza. Grazie alle immagini trasmesse in tempo reale e alla tempestiva segnalazione dell'evento, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, sorprendendo il soggetto ancora all'interno della palestra, mentre tentava di impadronirsi di alcuni beni custoditi nel locale. L'intervento dei carabinieri ha consentito inoltre di bloccare e arrestare il 32enne in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, cioè quello degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Il Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto ed emesso nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 giorni a settimana. Hanno riscosso successo le casette dell'acqua, i distributori del prezioso liquido installate nel comune di Minturno. In 60 giorni le 4 nuove casette hanno distribuito 56.269 litri d'acqua. L'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto ha espresso soddisfazione per il provvedimento, un successo che conferma la validità della scelta dell'acqua pubblica. Nei primi 60 giorni di attività, le 4 nuove casette dell'acqua installate sul territorio, ha precisato l'assessore D'Acunto, hanno erogato complessivamente 56.269 litri, registrando un riscontro molto positivo da parte dei cittadini. I dati delle 4 nuove casette sono stati poi annunciati in via Pietro Fedele, 15.820 litri, piazza Spiritiera 14.910 litri, piazza Elio Camerota 16.898 litri, lungomare d'Arsena 8.641 litri, per un totale di 56.269 litri. A queste, ha proseguito l'assessore D'Acunto, si aggiungono le 3 casette già attive dal luglio 2019, un progetto che ha posto le basi per l'ampliamento del servizio e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Stiamo lavorando per aggiungere altre 4 casette dell'acqua nelle frazioni collinari di Santa Maria Infante, Tufo, Porcherini e Tremensuoli, per completare l'obiettivo di settore ambiente delle 11 fontanelle dell'acqua di Minturno. Lo stesso assessore D'Acunto ha poi spiegato i vantaggi che offre il servizio ai cittadini e all'ambiente. Si produce meno plastica con una significativa riduzione dell'utilizzo di bottiglie in PET. C'è un maggior risparmio con l'acqua naturale a 0,06 euro al litro e la gassata a 0,08 euro al litro. Inoltre c'è la garanzia della qualità con acqua controllata e a chilometro zero. arrivato a destinazione il nuovo impalcato metallico che sarà posizionato sul ponte che sovrasta il torrente ausente. L'amministrazione provinciale di Latina ha reso noto in una nota che dopo la demolizione della vecchia struttura e la realizzazione delle nuove fondazioni è stato consegnato il nuovo impalcato metallico che verrà installato nei prossimi giorni sulle opere già realizzate. Un passaggio fondamentale che segna l'ingresso dell'intervento nella fase conclusiva. L'opera, avviata con procedura di somma urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini, procede dunque nel verso giusto. Il nuovo ponte sarà più moderno, sicuro e adeguato agli attuali standard strutturali, restituendo al territorio un collegamento strategico per la viabilità locale. Il Comune di Formia ha diffuso un avviso pubblico nelle more del completamento dei lavori da parte di Acqualatina sotto il ponte della ferrovia in via Ferrucci, informando i residenti del quartiere Rio Fresco Scacciagalline che versano in condizioni di bisogno per difficoltà logistiche che è possibile inoltrare la richiesta di eventuale supporto ai seguenti recapiti: mail serviziosociali@comune.formia.lt.it, telefono 0771 77 86 04 o 611 o 613 finali. Si tratta di interventi a sostegno di anziani e persone in difficoltà, connessi alle spese e alle visite mediche. Il comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduto da Raffaele Latrofa, ha espresso parere favorevole unanime alla variazione all'assestamento del bilancio di previsione 2026. Il risultato di amministrazione presunto dopo l'assestamento è pari a circa 18.598.000 euro e risulta interamente vincolato a copertura di contenziosi, fondi rischi, obblighi fiscali, investimenti e interventi infrastrutturali in corso. Il parere favorevole espresso all'unanimità dal comitato di gestione, ha affermato il presidente dell'Authority, Raffaele Latrofa, conferma la solidità dell'impostazione finanziaria dell'ente e la condivisione di una gestione fondata su prudenza, trasparenza e responsabilità. Abbiamo aggiornato le previsioni senza alterare gli equilibri complessivi e garantendo la copertura delle principali esigenze operative ed infrastrutturali. Tra le voci più rilevanti alla variazione figura lo stanziamento di 2.985.000 euro destinato ai lavori del porto commerciale di Fiumicino. Ulteriori risorse sono destinate al potenziamento della security nei tre porti del network, quelli di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con una variazione di circa 558.000 euro. È stato previsto inoltre un incremento di circa 400.000 euro per i servizi portuali e di navettamento in relazione alla crescita del traffico passeggeri e alle maggiori esigenze operative sulle banchine. Sono state altresì garantite le coperture per obblighi tributari, fondo di riserva e spese legali. Sul fronte delle entrate, l'Authority ha scelto di recepire soltanto in parte segnali positivi provenienti dai traffici, mantenendo margini prudenziali sia per il settore passeggeri sia per quello croceristico. Alla fine della riunione del comitato ha ringraziato il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale e gli uffici per il lavoro svolto. L'assestamento, ha concluso, fotografa una gestione ordinata che affronta le criticità e l'eredità del passato e sostiene gli investimenti necessari alla crescita dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Primo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana domani a Gianola in via Piscinola per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Per 3 giorni, da oggi a domenica, Formia ospita il Festival del Folklore, promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldomoro sfileranno oggi, dalle 19.30, la banda musicale di Xperia e le majorette Golden Star Sabine di Selci, il gruppo folk Il Contato di Santi Cosme e Damiano e i gruppi folkloristici di Messico e Serbia. Domani toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, in provincia di Roma, alle majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frusti di Faleria. E domenica infine ci saranno i Briganti d'Otranto, il saggio della scuola di danze popolari e di pizzica salentina Pizzica E. Nei 3 giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. presso la sala sicurezza del Comune di Formia, sarà presentato oggi alle 18 il libro di Rosa Cirone, quel visionario di Eugenio Perucatti. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore Francesca Di Rocco, con l'intervento anche di una figlia e un nipote di Eugenio Perucatti, già direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, è considerato uno dei precursori della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, sarà dato spazio alla relazione dell'autrice del volume, Rosa Cirone, già funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni. Originaria di Ventotene, profondamente legata alla storia dell'isola e del carcere di Santo Stefano, dove lavorarono anche suo nonno e suo padre, un legame che ha alimentato il desiderio della stessa Cirone di approfondire la figura di Eugenio Perucatti attraverso una rigorosa ricerca storico-archivistica durata quasi 2 anni, con l'esame di circa 2000 documenti conservati negli archivi di Stato di Roma, Latina, Napoli e Bari ed in quello privato della famiglia Perucatti. Nuovo appuntamento questa sera con il Jazz Flirt Festival alle 21.15 presso il Porticciolo Romano di Gianola, concerto Sia Crate del duo formato da Domenico Vellucci e Vittorio Iavarone. L'evento rientra nel progetto Sulle tracce di Mamurra, che unisce trekking ed esperienze immersive. Questa sera alle 21.15 in Piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, seconda parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Il progetto rientra nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata.
4: Radio Formia informa.
3: Per il prossimo campionato di basket di R1, la Fabiani Formia starebbe puntando sull'argentino Luis Federico Mansilla, classe 1987, che nelle ultime 2 stagioni ha militato con successo nel nuovo basket Alatri in DR1 con medie di oltre i 20 punti. Prima ancora ha avuto esperienze in Serie B interregionale con il basket 1977 Ferentino e 2 anni con la Scuba Frosinone in Serie C con 21 punti di media. Luis Federico Mansilla è stato contattato anche da quest'ultima squadra in cui ha militato in passato. Resta però nelle mire della Fabiani Formia, che gli avrebbe proposto un contratto economicamente interessante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Plus Russia.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo da Frosinone, circolazione scorrevole nel centro e sulla provincia. Si segnalano code nel centro urbano di Frosinone sulla via Perfiuggi in direzione della Caselina. Rallentamenti poi sulla Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Sulla via Pontina, viabilità al momento regolare sia in direzione della capitale che in direzione di Formia. Troviamo delle code sulla via Appia prima di entrare a Cisterna di Latina all'altezza di Tor Tre Ponti, tutto nelle due direzioni. Situazione scorrevole anche nel centro urbano di Latina, sono solo presenti dei rallentamenti su via Don Carlo Torello in direzione del centro. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffo e la Salor, un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri di Gaeta, a poca distanza dal luogo frequentato dalla sua ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dalla magistratura, un ventenne di Formia NM è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza locale. Il giovane era stato già raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cassino per atti persecutori. Nel corso dei controlli diretti ad assicurare il rispetto delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, i carabinieri hanno accertato che il ventenne formiano si era avvicinato alla sua ex fino ad una distanza di circa 350 metri, in violazione delle prescrizioni che gli vietavano di avvicinarsi a meno di 1000 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato e nel giudizio direttissimo è stato convalidato dal giudice il suo arresto e disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia. Un 32enne di Gaeta, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Gaeta. L'intervento è scaturito dall'attivazione del sistema di allarme installato presso una palestra locale, dotato anche di impianto di videosorveglianza. Grazie alle immagini trasmesse in tempo reale e alla tempestiva segnalazione dell'evento, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, sorprendendo il soggetto ancora all'interno della palestra, mentre tentava di impadronirsi di alcuni beni custoditi nel locale. L'intervento dei carabinieri ha consentito inoltre di bloccare e arrestare il 32enne in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, cioè quello degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Il Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto ed emesso nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 giorni a settimana. Hanno riscosso successo le casette dell'acqua, i distributori del prezioso liquido installate nel comune di Minturno. In 60 giorni le 4 nuove casette hanno distribuito 56.269 litri d'acqua. L'assessore all'ambiente Piernicandro da Conto ha espresso soddisfazione per il provvedimento, un successo che conferma la validità della scelta dell'acqua pubblica. Nei primi 60 giorni di attività, le 4 nuove casette dell'acqua installate sul territorio, ha precisato l'assessore da Conto, hanno erogato complessivamente 56.269 litri, registrando un riscontro molto positivo da parte dei cittadini. I dati delle 4 nuove casette sono stati poi annunciati in via Pietro Fedele 15.820 litri, piazza Spiritiera 14.910 litri, piazza Elio Camerota 16.898 litri, lungomare d'Arsena 8.641 litri, per un totale di 56.269 litri. A queste, ha proseguito l'assessore da Conto, si aggiungono le 3 casette già attive dal luglio 2019, un progetto che ha posto le basi per l'ampliamento del servizio e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Stiamo lavorando per aggiungere altre 4 casette dell'acqua.

0: nelle frazioni collinari di Santa Maria Infante, Tufo, Porcherini e Tremensuoli, per completare l'obiettivo di settore ambiente delle 11 fontanelle dell'acqua di Minturno. Lo stesso assessore da Conto ha poi spiegato i vantaggi che offre il servizio ai cittadini e all'ambiente. Si produce meno plastica con una significativa riduzione dell'utilizzo di bottiglie in PET. C'è un maggior risparmio con l'acqua naturale a 0,06 euro al litro e la gassata a 0,08 euro al litro. Inoltre c'è la garanzia della qualità con acqua controllata e a chilometro zero. È arrivato a destinazione il nuovo impalcato metallico che sarà posizionato sul ponte che sovrasta il torrente Ausente. L'amministrazione provinciale di Latina ha reso noto in una nota che dopo la demolizione della vecchia struttura e la realizzazione delle nuove fondazioni è stato consegnato il nuovo impalcato metallico che verrà installato nei prossimi giorni sulle opere già realizzate. Un passaggio fondamentale che segna l'ingresso dell'intervento nella fase conclusiva. L'opera, avviata con procedura di somma urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini, procede dunque nel verso giusto. Il nuovo ponte sarà più moderno, sicuro e adeguato agli attuali standard strutturali, restituendo al territorio un collegamento strategico per la viabilità locale. Il Comune di Formia ha diffuso un avviso pubblico nelle more del completamento dei lavori da parte di Acqua Latina sotto il ponte La Ferrovia in via Ferrucci, informando i residenti del quartiere Rio Fresco Scacciagalline che versano in condizioni di bisogno per difficoltà logistiche che è possibile inoltrare la richiesta di eventuale supporto ai seguenti recapiti: mail serviziosociali@comune.formia.lt.it, telefono 0771 77 86 04 o 611 o 613 finali. Si tratta di interventi a sostegno di anziani e persone in difficoltà, connessi alle spese e alle visite mediche. Il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduto da Raffaele Latrofa, ha espresso parere favorevole unanime alla variazione all'assestamento del bilancio di previsione 2026. Il risultato di amministrazione presunto dopo l'assestamento è pari a circa 18.598.000 euro e risulta interamente vincolato a copertura di contenziosi, fondi rischi, obblighi fiscali, investimenti e interventi infrastrutturali in corso. Il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato di Gestione, ha affermato il presidente dell'Authority, Raffaele Latrofa, conferma la solidità dell'impostazione finanziaria dell'ente e la condivisione di una gestione fondata su prudenza, trasparenza e responsabilità. Abbiamo aggiornato le previsioni senza alterare gli equilibri complessivi e garantendo la copertura delle principali esigenze operative ed infrastrutturali. Tra le voci più rilevanti alla variazione figura lo stanziamento di 2.985.000 euro destinato ai lavori del porto commerciale di Fiumicino. Ulteriori risorse sono destinate al potenziamento della security nei tre porti del network, quelli di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con una variazione di circa 558.000 euro. È stato previsto inoltre un incremento di circa 400.000 euro per i servizi portuali e di navettamento in relazione alla crescita del traffico passeggeri e alle maggiori esigenze operative sulle banchine. Sono state altresì garantite le coperture per obblighi tributari, fondo di riserva e spese legali. Sul fronte delle entrate, l'Authority ha scelto di recepire soltanto in parte i segnali positivi provenienti dai traffici, mantenendo margini prudenziali sia per il settore passeggeri sia per quello croceristico. Alla fine della riunione del Comitato ha ringraziato il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale e gli uffici per il lavoro svolto. L'assestamento, ha concluso, fotografa una gestione ordinata che affronta le criticità e l'eredità del passato e sostiene gli investimenti necessari alla crescita dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Primo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana domani a Gianola in via Piscinola per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Per tre giorni, da oggi a domenica, Formia ospita il Festival del Folklore, promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro sfileranno oggi, dalle 19.30, la banda musicale di Xperia e le majorette Golden Star Sabine di Selci, il gruppo folk Il Contato di Santi Cosme e Damiano e i gruppi folkloristici di Messico e Serbia. Domani toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, in provincia di Roma, alle majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria. E domenica infine ci saranno i Briganti d'Otranto, il saggio della scuola di danze popolari e di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei tre giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Presso la sala sicurezza del Comune di Formia sarà presentato oggi alle 18 il libro di Rosa Cirone, quel visionario di Eugenio Perucatti. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore Francesca Di Rocco, con l'intervento anche di una figlia e un nipote di Eugenio Perucatti, già direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, è considerato uno dei precursori della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, sarà dato spazio alla relazione dell'autrice del volume, Rosa Cirone, già funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni. Originaria di Ventotene, profondamente legata alla storia dell'isola e del carcere di Santo Stefano, dove lavorarono anche suo nonno e suo padre, un legame che ha alimentato il desiderio della stessa Cirone di approfondire la figura di Eugenio Perucatti attraverso una rigorosa ricerca storico-archivistica durata quasi 2 anni, con l'esame di circa 2000 documenti conservati negli archivi di Stato di Roma, Latina, Napoli e Bari ed in quello privato della famiglia Perucatti. Nuovo appuntamento questa sera con il Jazz Flirt Festival alle 21.15 presso il Porticciolo Romano di Gianola, concerto Sia Crate del duo formato da Domenico Vellucci e Vittorio Iavarone. L'evento rientra nel progetto Sulle tracce di Mamurra, che unisce trekking ed esperienze immersive. Questa sera alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, seconda parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Il progetto rientra nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata.
1: Radio Formia, informa.
0: Per il prossimo campionato di basket di R1, la Fabiani Formia starebbe puntando sull'argentino Luis Federico Mansilla, classe 1987, che nelle ultime 2 stagioni ha militato con successo nel nuovo basket Alatri in DR1 con medie di oltre i 20 punti. Prima ancora ha avuto esperienze in Serie B interregionale con il basket 1977 Ferentino e 2 anni con la Scuba Frosinone in Serie C con 21 punti di media. Luis Federico Mansilla è stato contattato anche da quest'ultima squadra in cui ha militato in passato. Resta però nelle mire della Fabiani Formia, che gli avrebbe proposto un contratto economicamente interessante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Bam Bam Bambina.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il cine

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Sorpreso dai carabinieri di Gaeta, a poca distanza dal luogo frequentato dalla sua ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dalla magistratura, un ventenne di Formia NM è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza locale. Il giovane era stato già raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cassino per atti persecutori, nel corso dei controlli diretti ad assicurare il rispetto delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno accertato che il ventenne formiano si era avvicinato alla sua ex fino ad una distanza di circa 350 metri, in violazione delle prescrizioni che gli vietavano di avvicinarsi a meno di 1000 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato e nel giudizio direttissimo è stato convalidato dal giudice il suo arresto e disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia. Un 32enne di Gaeta, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Gaeta. L'intervento è scaturito dall'attivazione del sistema di allarme installato presso una palestra locale, dotato anche di impianto di videosorveglianza. Grazie alle immagini trasmesse in tempo reale e alla tempestiva segnalazione dell'evento, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, sorprendendo il soggetto ancora all'interno della palestra, mentre tentava di impadronirsi di alcuni beni custoditi nel locale. L'intervento dei carabinieri ha consentito inoltre di bloccare e arrestare il 32enne in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, cioè quello degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Il Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto ed emesso nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 giorni a settimana. Hanno riscosso successo le casette dell'acqua, i distributori del prezioso liquido installate nel comune di Minturno. In 60 giorni le 4 nuove casette hanno distribuito 56.269 litri d'acqua. L'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto ha espresso soddisfazione per il provvedimento, un successo che conferma la validità della scelta dell'acqua pubblica. Nei primi 60 giorni di attività, le 4 nuove casette dell'acqua installate sul territorio, ha precisato l'assessore D'Acunto, hanno erogato complessivamente 56.269 litri, registrando un riscontro molto positivo da parte dei cittadini. I dati delle 4 nuove casette sono stati poi annunciati in via Pietro Fedele, 15.820 litri, piazza Spiritiera 14.910 litri, piazza Elio Camerota 16.898 litri, lungomare d'Arsena 8.641 litri, per un totale di 56.269 litri. A queste, ha proseguito l'assessore D'Acunto, si aggiungono le 3 casette già attive dal luglio 2019, un progetto che ha posto le basi per l'ampliamento del servizio e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. stiamo lavorando per aggiungere altre 4 casette dell'acqua nelle frazioni collinari di Santa Maria Infante, Tufo, Porcherini e Tremensuoli, per completare l'obiettivo di settore ambiente delle 11 fontanelle dell'acqua di Minturno. Lo stesso assessore da Conto ha poi spiegato i vantaggi che offre il servizio ai cittadini e all'ambiente. Si produce meno plastica con una significativa riduzione dell'utilizzo di bottiglie in PET. C'è un maggior risparmio con l'acqua naturale a 0,06 euro al litro e la gassata a 0,08 euro al litro. Inoltre c'è la garanzia della qualità con acqua controllata e a chilometro zero. È arrivato a destinazione il nuovo impalcato metallico che sarà posizionato sul ponte che sovrasta il torrente Ausente. L'amministrazione provinciale di Latina ha reso noto in una nota che dopo la demolizione della vecchia struttura e la realizzazione delle nuove fondazioni è stato consegnato il nuovo impalcato metallico che verrà installato nei prossimi giorni sulle opere già realizzate. Un passaggio fondamentale che segna l'ingresso dell'intervento nella fase conclusiva. L'opera, avviata con procedura di somma urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini, procede dunque nel verso giusto. Il nuovo ponte sarà più moderno, sicuro e adeguato agli attuali standard strutturali, restituendo al territorio un collegamento strategico per la viabilità locale. Il Comune di Formia ha diffuso un avviso pubblico nelle more del completamento dei lavori da parte di Acqua Latina sotto il ponte della ferrovia in via Ferrucci, informando i residenti del quartiere Rio Fresco Scacciagalline che versano in condizioni di bisogno per difficoltà logistiche che è possibile inoltrare la richiesta di eventuale supporto ai seguenti recapiti: mail serviziosociali@comune.formia.lt.it, telefono 0771 77 86 04 o 611 o 613 finali. Si tratta di interventi a sostegno di anziani e persone in difficoltà, connessi alle spese e alle visite mediche. Il comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduto da Raffaele Latrofa, ha espresso parere favorevole unanime alla variazione all'assestamento del bilancio di previsione 2026. Il risultato di amministrazione presunto dopo l'assestamento è pari a circa 18.598.000 euro e risulta interamente vincolato a copertura di contenziosi, fondi rischi, obblighi fiscali, investimenti e interventi infrastrutturali in corso. Il parere favorevole espresso all'unanimità dal comitato di gestione, ha affermato il presidente dell'Authority, Raffaele Latrofa, conferma la solidità dell'impostazione finanziaria dell'ente e la condivisione di una gestione fondata su prudenza, trasparenza e responsabilità. Abbiamo aggiornato le previsioni senza alterare gli equilibri complessivi e garantendo la copertura delle principali esigenze operative ed infrastrutturali. Tra le voci più rilevanti alla variazione figura lo stanziamento di 2.985.000 euro destinato ai lavori del porto commerciale di Fiumicino. Ulteriori risorse sono destinate al potenziamento della security nei 3 porti del network, quelli di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con una variazione di circa 558.000 euro. È stato previsto inoltre un incremento di circa 400.000 euro per i servizi portuali e di navettamento in relazione alla crescita del traffico passeggeri e alle maggiori esigenze operative sulle banchine. Sono state altresì garantite le coperture per obblighi tributari, fondo di riserva e spese legali. Sul fronte delle entrate, l'Authority ha scelto di recepire soltanto in parte i segnali positivi provenienti dai traffici, mantenendo margini prudenziali sia per il settore passeggeri sia per quello croceristico. Alla fine della riunione del Comitato ha ringraziato il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale e gli uffici per il lavoro svolto. L'assestamento, ha concluso, fotografa una gestione ordinata che affronta le criticità e eredità del passato e sostiene gli investimenti necessari alla crescita dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Primo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana domani a Gianola in via Piscinola per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Per 3 giorni, da oggi a domenica, Formia ospita il Festival del Folklore, promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro sfileranno oggi, dalle 19.30, la banda musicale di Xperia e le majorette Golden Star Sabine di Selci, il gruppo folk Il Contado di Santi Cosme e Damiano e i gruppi folkloristici di Messico e Serbia. Domani toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, in provincia di Roma, alle majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frusti di Faleria. E domenica infine ci saranno i Briganti d'Otranto, il saggio della scuola di danze popolari e di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei 3 giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Presso la sala sicurezza del Comune di Formia sarà presentato oggi alle 18 il libro di Rosa Cirone, quel visionario di Eugenio Perucatti. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore Francesca Di Rocco, con l'intervento anche di una figlia e un nipote di Eugenio Perucatti, già direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, è considerato uno dei precursori della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, sarà dato spazio alla relazione dell'autrice del volume, Rosa Cirone, già funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni. Originaria di Ventotene, profondamente legata alla storia dell'isola e del carcere di Santo Stefano, dove lavorarono anche suo nonno e suo padre, un legame che ha alimentato il desiderio della stessa Cirone di approfondire la figura di Eugenio Perucatti attraverso una rigorosa ricerca storico-archivistica durata quasi 2 anni, con l'esame di circa 2000 documenti conservati negli archivi di Stato di Roma, Latina, Napoli e Bari ed in quello privato della famiglia Perucatti. Nuovo appuntamento questa sera con il Jazz Flirt Festival alle 21.15 presso il Porticciolo Romano di Gianola, concerto Sia Crate del duo formato da Domenico Vellucci e Vittorio Iavarone. L'evento rientra nel progetto Sulle tracce di Mamurra, che unisce trekking ed esperienze immersive. Questa sera alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, seconda parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Il progetto rientra nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata.
4: Radio Formia informa.
3: Per il prossimo campionato di basket di R1, la Fabiani Formia starebbe puntando sull'argentino Luis Federico Mansilla, classe 1987, che nelle ultime 2 stagioni ha militato con successo nel nuovo basket Alatri in DR1 con medie di oltre i 20 punti. Prima ancora ha avuto esperienze in Serie B interregionale con il basket 1977 Fiorentino e 2 anni con la Scuba Frosinone in Serie C con 21 punti di media. Luis Federico Mansilla è stato contattato anche da quest'ultima squadra in cui ha militato in passato. Resta però nelle mire della Fabiani Formia, che gli avrebbe proposto un contratto economicamente interessante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Ricordi,
6: emozioni,
5: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Sai però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate a finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento, ferma il tempo quella foto solo un po' sbiadita,

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia, non finisce mai di informarti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri di Gaeta, a poca distanza dal luogo frequentato dalla sua ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dalla magistratura, un ventenne di Formia NM è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza locale. Il giovane era stato già raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cassino per atti persecutori, nel corso dei controlli diretti ad assicurare il rispetto delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, i carabinieri hanno accertato che il ventenne formiano si era avvicinato alla sua ex fino ad una distanza di circa 350 metri, in violazione delle prescrizioni che gli vietavano di avvicinarsi a meno di 1000 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato e nel giudizio direttissimo è stato convalidato dal giudice il suo arresto e disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia. Un 32enne di Gaeta, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Gaeta. L'intervento è scaturito dall'attivazione del sistema di allarme installato presso una palestra locale, dotato anche di impianto di videosorveglianza. Grazie alle immagini trasmesse in tempo reale e alla tempestiva segnalazione dell'evento, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, sorprendendo il soggetto ancora all'interno della palestra, mentre tentava di impadronirsi di alcuni beni custoditi nel locale. L'intervento dei carabinieri ha consentito inoltre di bloccare e arrestare il 32enne in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, cioè quello degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Il Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto ed emesso nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 giorni a settimana. Hanno riscosso successo le casette dell'acqua, i distributori del prezioso liquido installate nel comune di Minturno. In 60 giorni le 4 nuove casette hanno distribuito 56.269 litri d'acqua. L'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto ha espresso soddisfazione per il provvedimento, un successo che conferma la validità della scelta dell'acqua pubblica. Nei primi 60 giorni di attività, le 4 nuove casette dell'acqua installate sul territorio, ha precisato l'assessore D'Acunto, hanno erogato complessivamente 56.269 litri, registrando un riscontro molto positivo da parte dei cittadini. I dati delle 4 nuove casette sono stati poi annunciati in via Pietro Fedele 15.820 litri, piazza Spiritiera 14.910 litri, piazza Elio Camerota 16.898 litri, lungomare d'Arsena 8.641 litri, per un totale di 56.269 litri. A queste, ha proseguito l'assessore D'Acunto, si aggiungono le 3 casette già attive dal luglio 2019, un progetto che ha posto le basi per l'ampliamento del servizio e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Stiamo lavorando per aggiungere altre 4 casette dell'acqua nelle frazioni collinari di Santa Maria Infante, Tufo, Porcherini e Tremensuoli, per completare l'obiettivo di settore ambiente delle 11 fontanelle dell'acqua di Minturno. Lo stesso assessore da Conto ha poi spiegato i vantaggi che offre il servizio ai cittadini e all'ambiente. Si produce meno plastica con una significativa riduzione dell'utilizzo di bottiglie in PET. C'è un maggior risparmio con l'acqua naturale a 0,06 euro al litro e la gassata a 0,08 euro al litro. Inoltre c'è la garanzia della qualità con acqua controllata e a chilometro zero. È arrivato a destinazione il nuovo impalcato metallico che sarà posizionato sul ponte che sovrasta il torrente Ausente. L'amministrazione provinciale di Latina ha reso noto in una nota che dopo la demolizione della vecchia struttura e la realizzazione delle nuove fondazioni è stato consegnato il nuovo impalcato metallico che verrà installato nei prossimi giorni sulle opere già realizzate. Un passaggio fondamentale che segna l'ingresso dell'intervento nella fase conclusiva. L'opera, avviata con procedura di somma urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini, procede dunque nel verso giusto. Il nuovo ponte sarà più moderno, sicuro e adeguato agli attuali standard strutturali, restituendo al territorio un collegamento strategico per la viabilità locale. Il Comune di Formia ha diffuso un avviso pubblico nelle more del completamento dei lavori da parte di Acqua Latina sotto il ponte La Ferrovia in via Ferrucci, informando i residenti del quartiere Rio Fresco Scacciagalline che versano in condizioni di bisogno per difficoltà logistiche che è possibile inoltrare la richiesta di eventuale supporto ai seguenti recapiti: mail serviziosociali@comune.formia.lt.it, telefono 0771 77 86 04 o 611 o 613 finali. Si tratta di interventi a sostegno di anziani e persone in difficoltà, connessi alle spese e alle visite mediche. Il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduto da Raffaele Latrofa, ha espresso parere favorevole unanime alla variazione all'assestamento del bilancio di previsione 2026. Il risultato di amministrazione presunto dopo l'assestamento è pari a circa 18.598.000 euro e risulta interamente vincolato a copertura di contenziosi, fondi rischi, obblighi fiscali, investimenti e interventi infrastrutturali in corso. Il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato di Gestione, ha affermato il presidente dell'Authority, Raffaele Latrofa, conferma la solidità dell'impostazione finanziaria dell'ente e la condivisione di una gestione fondata su prudenza, trasparenza e responsabilità. Abbiamo aggiornato le previsioni senza alterare gli equilibri complessivi e garantendo la copertura delle principali esigenze operative ed infrastrutturali. Tra le voci più rilevanti alla variazione figura lo stanziamento di 2.985.000 euro destinato ai lavori del porto commerciale di Fiumicino. Ulteriori risorse sono destinate al potenziamento della security nei 3 porti del network, quelli di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con una variazione di circa 558.000 euro. È stato previsto inoltre un incremento di circa 400.000 euro per i servizi portuali e di navettamento in relazione alla crescita del traffico passeggeri e alle maggiori esigenze operative sulle banchine. Sono state altresì garantite le coperture per obblighi tributari, fondo di riserva e spese legali. Sul fronte delle entrate, l'Authority ha scelto di recepire soltanto in parte segnali positivi provenienti dai traffici, mantenendo margini prudenziali sia per il settore passeggeri sia per quello croceristico. Alla fine della riunione del Comitato ha ringraziato il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale e gli uffici per il lavoro svolto. L'assestamento, ha concluso, fotografa una gestione ordinata che affronta le criticità e l'eredità del passato e sostiene gli investimenti necessari alla crescita dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Primo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana domani a Gianola in via Piscinola per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Per 3 giorni, da oggi a domenica, Formia ospita il Festival del Folklore, promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro sfileranno oggi, dalle 19.30, la banda musicale di Xperia e le majorette Golden Star Sabine di Selci, il gruppo folk Il Contato di Santi Cosme e Damiano e i gruppi folkloristici di Messico e Serbia. Domani toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, in provincia di Roma, alle majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frusti di Faleria. E domenica infine ci saranno i Briganti d'Otranto, il saggio della scuola di danze popolari, e di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei 3 giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali, per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Presso la sala sicurezza del Comune di Formia sarà presentato oggi alle 18 il libro di Rosa Cirone, quel visionario di Eugenio Perucatti. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore Francesca Di Rocco, con l'intervento anche di una figlia e un nipote di Eugenio Perucatti, già direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, è considerato uno dei precursori della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, sarà dato spazio alla relazione dell'autrice del volume, Rosa Cirone, già funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni. Originaria di Ventotene, profondamente legata alla storia dell'isola e del carcere di Santo Stefano, dove lavorarono anche suo nonno e suo padre, un legame che ha alimentato il desiderio della stessa Cirone di approfondire la figura di Eugenio Perucatti attraverso una rigorosa ricerca storico-archivistica durata quasi 2 anni, con l'esame di circa 2000 documenti conservati negli archivi di Stato di Roma, Latina, Napoli e Bari, ed in quello privato della famiglia Perucatti.
5: Radio Formia, informa.
4: Per il prossimo campionato di basket di R1, la Fabiani Formia starebbe puntando sull'argentino Luis Federico Mansilla, classe 1987, che nelle ultime 2 stagioni ha militato con successo nel nuovo basket Alatri in DR1 con medie di oltre i 20 punti. Prima ancora ha avuto esperienze in Serie B interregionale con il basket 1977 Fiorentino e 2 anni con la Scuba Frosinone in Serie C con 21 punti di media. Luis Federico Mansilla è stato contattato anche da quest'ultima squadra in cui ha militato in passato. Resta però nelle mire della Fabiani Formia, che gli avrebbe proposto un contratto economicamente interessante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: quest'estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul Suono Jazz di Jazz Treni. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre con voi per circa 60 minuti alla radio. Iniziamo questo percorso con un brano eseguito da due chitarristi giovani e talentuosissimi. Si chiamano Jack Gardiner, inglese, e incontra un suo collega italiano che amiamo particolarmente, si chiama Matteo Mancuso. Insieme eseguono questa There's No Job, Matteo Mancuso con Jack Gardiner.

Un disco perfetto per gli amanti della chitarra jazz funk e per i virtuosismi, in particolare di Matteo Mancuso, che incontra Jack Gardiner, chitarrista inglese, in questo suo ultimo album, Kintsugi, uscito nel 2026. Il brano scelto era There's No Job. Cambiamo per un attimo completamente strada, riascoltando due artisti bulgari, Neli Andreeva e Nikolaj Pijev, che assieme alla figlia di Neli Andreeva, Kalina, eseguono un brano come Manda. Siamo in Bulgaria con il loro folk tradizionale.

Tre ottimi artisti provenienti dalla Bulgaria, si chiamano Nicolae Pief, chitarrista, Corneli Andreeva, cantante, e il contrabbasso di Kalina Andreeva, hanno eseguito questo brano fortemente legato alla loro tradizione come Manda. Suoni adesso di una big band come la 8-Bit Big Band, giovani musicisti molto agguerriti eseguono un loro pensiero per un personaggio dei videogiochi come Super Mario. Super Mario Praise Break, the 8-Bit Big Band.

Loro sono 8-Bit Big Band, una formazione americana newyorkese condotta da Charlie Rosen, musicista, arrangiatore e compositore specializzata nella rilettura di celebri brani dei videogiochi. Questa era Super Mario Praise Break per The 8-Bit Big Band.

0: I suoni su Just Train sinfonici di un'orchestra irlandese sono RTS Symphony Orchestra. Hanno eseguito un tema estratto da Riverdance, un musical di un compositore irlandese per l'appunto come Bill Whelan. Il brano è Riverdance, che dà il titolo a questo musical. Riverdance, RTE Symphony Orchestra.
1: Hello darkness my old friend, I've come

0: E questo è sicuramente un progetto corale molto interessante che riguarda un liceo di Roma come il liceo Pio Albertelli, e gli studenti partecipano a questo progetto corale fin dal 2012, un percorso iniziato all'epoca sotto la guida del direttore Ludovico Versino, e abbiamo ascoltato dagli studenti del coro Albertelli un pensiero per Simon Garfunkel con un classico, The Sound of Silence.
1: Cantende, yeah, la la la la, yeah, la la la.
2: You're listening to Jazz Train Radio.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ciao, sono Francesco, anche a Cosenza ascoltiamo Just Rain.
2: Il CD della settimana.
3: Just Rain.

un omaggio su Just Train per un gigante del jazz moderno, si chiama Miles Davis. Imminente è il suo centenario della nascita, questo era un disco da avere assolutamente nel proprio repertorio casalingo per quanto riguarda i vinili, ovviamente. Kind of Blue, disco di riferimento per il jazz dei primi anni 60, registrato nel 1959, album che ha aperto la strada all'innovazione del jazz contemporaneo. Era So What, scritto da Miles Davis, un disco che presenta ben 5 brani, 3 sul lato A e 2 sul lato B dello stesso vinile, un album inciso per la Columbia Records con, oltre a Miles Davis, altri suoi colleghi illustri come Julian Cannonball Adderley alla sax contralto, poi John Coltrane sax tenore, Bill Evans pianoforte, Wynton Kelly in Freddie Freeloader e contrabbasso con Paul Chambers, batteria di Jimmy Cobb. Kind of Blue, Miles Davis, album e artista della settimana su Just Train.

0: Il suono caratteristico di Jamiroquai, band inglese, questo è un ascolto di qualche tempo fa, 2017, l'album era Automaton, l'estratto in radio Shake It On per Jamiroquai.
1: Hello there, I'm Hazel Scott. I'd like you to meet the members of my trio. There's Charlie Mingus on bass and Rudy Nichols on drums. We'd like to do our version of A Foggy Day for you.

Un classico del jazz degli anni 30, scritto da George Gershwin e Foggy Day, con la voce e la band di Ezra Scott, cantante, musicista e attivista di Trinidad, poi naturalizzata americana. Questa era una versione vero e proprio documento del jazz dell'epoca con la voce di Ezra Scott. Ancora 10 minuti con il jazz di Jazz Train, ben trovati, buon divertimento con noi, siete in compagnia di Francesco Sciarretta come ogni settimana in radio con Jazz Train e ci ascoltiamo insieme una band stratosferica direi, si chiamano Minneapolis Horn Power, diretti dal trombonista Scott Exter, che eseguono un trascinante All Together, Scott Exter e Minneapolis Horn Power.

E così siamo giunti al termine del jazz di Jazz Train anche per quest'oggi. Lo facciamo ascoltando un pianista di origine cubana, si chiama Alfredo Rodriguez, vero e proprio fenomeno del Latin Jazz. Lo ascoltiamo con una sua versione in trio di un classico di Michael Jackson come Thriller. Con Alfredo Rodriguez e il suo trio ci salutiamo, l'appuntamento con me con Jazz Train è fra 7 giorni sempre qui in radio. Alfredo Rodriguez, Thriller.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo l'autostrada Roma-Napoli per incidente traffico rallentato con code tra Frosinone e Ceprano direzione Napoli. A Ceccano si rallenta sulla strada regionale 637 di Frosinone e Gaeta in prossimità dell'incrocio con la circonvallazione Aldo Moro nei due sensi di marcia. In provincia di Latina, ad Aprilia, percorrendo la strada statale Pontina, un incidente rallenta il traffico tra via Apriliana e via Nettunense direzione Latina, con ripercussioni in senso contrario per curiosi. In via Nettunense rallentamenti e code tra Aprilia e Campo di Carne direzione Anzio. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
7: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
8: Questa la devi vedere, guarda.
9: Mi sotterrerei.
10: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri di Gaeta, a poca distanza dal luogo frequentato dalla sua ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dalla magistratura, un ventenne di Formia NM è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza locale. Il giovane era stato già raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cassino per atti persecutori, nel corso dei controlli diretti ad assicurare il rispetto delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno accertato che il ventenne formiano si era avvicinato alla sua ex fino ad una distanza di circa 350 metri, in violazione delle prescrizioni che gli vietavano di avvicinarsi a meno di 1000 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato e nel giudizio direttissimo è stato convalidato dal giudice il suo arresto e disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia. Un 32enne di Gaeta, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Gaeta. L'intervento è scaturito dall'attivazione del sistema di allarme installato presso una palestra locale, dotato anche di impianto di videosorveglianza. Grazie alle immagini trasmesse in tempo reale e alla tempestiva segnalazione dell'evento, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, sorprendendo il soggetto ancora all'interno della palestra, mentre tentava di impadronirsi di alcuni beni custoditi nel locale. L'intervento dei carabinieri ha consentito inoltre di bloccare e arrestare il 32enne in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, cioè quello degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Il Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto ed emesso nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 giorni a settimana. Hanno riscosso successo le casette dell'acqua, i distributori del prezioso liquido installate nel comune di Minturno. In 60 giorni le 4 nuove casette hanno distribuito 56.269 litri d'acqua. L'assessore all'ambiente Pier Nicandro da Conto ha espresso soddisfazione per il provvedimento, un successo che conferma la validità della scelta dell'acqua pubblica. Nei primi 60 giorni di attività, le 4 nuove casette dell'acqua installate sul territorio, ha precisato l'assessore da Conto, hanno erogato complessivamente 56.269 litri, registrando un riscontro molto positivo da parte dei cittadini. I dati delle 4 nuove casette sono stati poi annunciati in via Pietro Fedele, 15.820 litri, piazza Spiritiera 14.910 litri, piazza Elio Camerota 16.898 litri, lungomare d'Arsena 8.641 litri, per un totale di 56.269 litri. A queste, ha proseguito l'assessore da Conto, si aggiungono le 3 casette già attive dal luglio 2019, un progetto che ha posto le basi per l'ampliamento del servizio e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Stiamo lavorando per aggiungere altre 4 casette dell'acqua nelle frazioni collinari di Santa Maria Infante, Tufo, Porcherini e Tremensuoli per completare l'obiettivo di settore ambiente delle 11 fontanelle dell'acqua di Minturno. Lo stesso assessore D'Acunto ha poi spiegato i vantaggi che offre il servizio ai cittadini e all'ambiente. Si produce meno plastica con una significativa riduzione dell'utilizzo di bottiglie in PET. C'è un maggior risparmio con l'acqua naturale a 0,06 euro al litro e la gassata a 0,08 euro al litro. Inoltre c'è la garanzia della qualità con acqua controllata e a chilometro zero. È arrivato a destinazione il nuovo impalcato metallico che sarà posizionato sul ponte che sovrasta il torrente Ausente. L'amministrazione provinciale di Latina ha reso noto in una nota che dopo la demolizione della vecchia struttura e la realizzazione delle nuove fondazioni è stato consegnato il nuovo impalcato metallico che verrà installato nei prossimi giorni sulle opere già realizzate. Un passaggio fondamentale che segna l'ingresso dell'intervento nella fase conclusiva. L'opera, avviata con procedura di somma urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini, procede dunque nel verso giusto. Il nuovo ponte sarà più moderno, sicuro e adeguato agli attuali standard strutturali, restituendo al territorio un collegamento strategico per la viabilità locale. Il Comune di Formia ha diffuso un avviso pubblico nelle more del completamento dei lavori da parte di Acqualatina sotto il ponte della ferrovia in via Ferrucci, informando i residenti del quartiere Rio Fresco Scacciagalline che versano in condizioni di bisogno per difficoltà logistiche che è possibile inoltrare la richiesta di eventuale supporto ai seguenti recapiti: mail serviziosociali@comune.formia.lt.it, telefono 0771 77 86 04 o 611 o 613 finali. Si tratta di interventi a sostegno di anziani e persone in difficoltà, connessi alle spese e alle visite mediche. Il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduto da Raffaele Latrofa, ha espresso parere favorevole unanime alla variazione all'assestamento del bilancio di previsione 2026. Il risultato di amministrazione presunto dopo l'assestamento è pari a circa 18.598.000 euro e risulta interamente vincolato a copertura di contenziosi, fondi rischi, obblighi fiscali, investimenti e interventi infrastrutturali in corso. Il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato di Gestione, ha affermato il presidente dell'Authority, Raffaele Latrofa, conferma la solidità dell'impostazione finanziaria dell'ente e la condivisione di una gestione fondata su prudenza, trasparenza e responsabilità. Abbiamo aggiornato le previsioni senza alterare gli equilibri complessivi e garantendo la copertura delle principali esigenze operative ed infrastrutturali. Tra le voci più rilevanti alla variazione figura lo stanziamento di 2.985.000 euro destinato ai lavori del porto commerciale di Fiumicino. Ulteriori risorse sono destinate al potenziamento della security nei tre porti del network, quelli di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con una variazione di circa 558.000 euro. È stato previsto inoltre un incremento di circa 400.000 euro per i servizi portuali e di navettamento in relazione alla crescita del traffico passeggeri e alle maggiori esigenze operative sulle banchine. Sono state altresì garantite le coperture per obblighi tributari, fondo di riserva e spese legali. Sul fronte delle entrate, l'Authority ha scelto di recepire soltanto in parte i segnali positivi provenienti dai traffici, mantenendo margini prudenziali sia per il settore passeggeri sia per quello croceristico. Alla fine della riunione del Comitato ha ringraziato il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale e gli uffici per il lavoro svolto. L'assestamento, ha concluso, fotografa una gestione ordinata che affronta le criticità e l'eredità del passato e sostiene gli investimenti necessari alla crescita dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Primo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana domani a Gianola in via Piscinola per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Per tre giorni, da oggi a domenica, Formia ospita il Festival del Folklore, promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro sfileranno oggi, dalle 19.30, la banda musicale di Xperia e le majorette Golden Star Sabine di Selci, il gruppo folk Il Contato di Santi Cosme e Damiano e i gruppi folkloristici di Messico e Serbia. Domani toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, in provincia di Roma, alle majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria e domenica infine ci saranno i Briganti d'Otranto, il saggio della scuola di danze popolari e di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei tre giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Presso la sala sicurezza del Comune di Formia sarà presentato oggi alle 18 il libro di Rosa Cirone, quel visionario di Eugenio Perucatti. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore Francesca Di Rocco, con l'intervento anche di una figlia e un nipote di Eugenio Perucatti, già direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, è considerato uno dei precursori della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, sarà dato spazio alla relazione dell'autrice del volume, Rosa Cirone, già funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni. Originaria di Ventotene, profondamente legata alla storia dell'isola e del carcere di Santo Stefano, dove lavorarono anche suo nonno e suo padre, un legame che ha alimentato il desiderio della stessa Cirone di approfondire la figura di Eugenio Perucatti attraverso una rigorosa ricerca storico-archivistica durata quasi 2 anni, con l'esame di circa 2000 documenti conservati negli archivi di Stato di Roma, Latina, Napoli e Bari ed in quello privato della famiglia Perucatti.
4: Radio Formia, informa.
3: Per il prossimo campionato di basket di R1, la Fabiani Formia starebbe puntando sull'argentino Luis Federico Mansilla, classe 1987, che nelle ultime 2 stagioni ha militato con successo nel nuovo basket Alatri in DR1 con medie di oltre i 20 punti. Prima ancora ha avuto esperienze in Serie B interregionale con il basket 1977 Ferentino e 2 anni con la Scuba Frosinone in Serie C con 21 punti di media. Luis Federico Mansilla è stato contattato anche da quest'ultima squadra in cui ha militato in passato. Resta però nelle mire della Fabiani Formia, che gli avrebbe proposto un contratto economicamente interessante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo l'autostrada Roma-Napoli per incidente traffico rallentato con code tra Frosinone e Ceprano direzione Napoli. A Ceccano si rallenta sulla strada regionale 637 di Frosinone e Gaeta in prossimità dell'incrocio con la circonvallazione Aldo Moro nei due sensi di marcia. In provincia di Latina, ad Aprilia, percorrendo la strada statale Pontina, un incidente rallenta il traffico tra via Apriliana e via Nettunense direzione Latina, con ripercussioni in senso contrario per curiosi. In via Nettunense, rallentamenti e code tra Aprilia e Campo di Carne direzione Anzio. Da Claudio Valaccia d'Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.
5: Guarda, non c'è in giro un'anima.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Radio Formia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri di Gaeta, a poca distanza dal luogo frequentato dalla sua ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dalla magistratura, un ventenne di Formia NM è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della tenenza locale. Il giovane era stato già raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cassino per atti persecutori. Nel corso dei controlli diretti ad assicurare il rispetto delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, i carabinieri hanno accertato che il ventenne formiano si era avvicinato alla sua ex fino ad una distanza di circa 350 metri, in violazione delle prescrizioni che gli vietavano di avvicinarsi a meno di 1000 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato e nel giudizio direttissimo è stato convalidato dal giudice il suo arresto e disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia. Un 32enne di Gaeta, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Gaeta. L'intervento è scaturito dall'attivazione del sistema di allarme installato presso una palestra locale, dotato anche di impianto di videosorveglianza. Grazie alle immagini trasmesse in tempo reale e alla tempestiva segnalazione dell'evento, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, sorprendendo il soggetto ancora all'interno della palestra, mentre tentava di impadronirsi di alcuni beni custoditi nel locale. L'intervento dei carabinieri ha consentito inoltre di bloccare e arrestare il 32enne in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, cioè quello degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Il Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto ed emesso nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 giorni a settimana. Hanno riscosso successo le casette dell'acqua, i distributori del prezioso liquido installate nel comune di Minturno. In 60 giorni le 4 nuove casette hanno distribuito 56.269 litri d'acqua. L'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto ha espresso soddisfazione per il provvedimento, un successo che conferma la validità della scelta dell'acqua pubblica. Nei primi 60 giorni di attività, le 4 nuove casette dell'acqua installate sul territorio, ha precisato l'assessore D'Acunto, hanno erogato complessivamente 56.269 litri, registrando un riscontro molto positivo da parte dei cittadini. I dati delle 4 nuove casette sono stati poi annunciati in via Pietro Fedele 15.820 litri, piazza Spiritiera 14.910 litri, piazza Elio Camerota 16.898 litri, lungomare d'Arsena 8.641 litri, per un totale di 56.269 litri. A queste, ha proseguito l'assessore D'Acunto, si aggiungono le 3 casette già attive dal luglio 2019, un progetto che ha posto le basi per l'ampliamento del servizio e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Stiamo lavorando per aggiungere altre 4 casette dell'acqua nelle frazioni collinari di Santa Maria Infante, Tufo, Porcherini e Tremensuoli, per completare l'obiettivo di settore ambiente delle 11 fontanelle dell'acqua di Minturno. Lo stesso assessore D'Acunto ha poi spiegato i vantaggi che offre il servizio ai cittadini e all'ambiente. Si produce meno plastica con una significativa riduzione dell'utilizzo di bottiglie in PET. C'è un maggior risparmio con l'acqua naturale a 0,06 euro al litro e la gassata a 0,08 euro al litro. Inoltre c'è la garanzia della qualità con acqua controllata e a chilometro zero. È arrivato a destinazione il nuovo impalcato metallico che sarà posizionato sul ponte che sovrasta il torrente Ausente. L'amministrazione provinciale di Latina ha reso noto in una nota che dopo la demolizione della vecchia struttura e la realizzazione delle nuove fondazioni è stato consegnato il nuovo impalcato metallico che verrà installato nei prossimi giorni sulle opere già realizzate. Un passaggio fondamentale che segna l'ingresso dell'intervento nella fase conclusiva. L'opera, avviata con procedura di somma urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini, procede dunque nel verso giusto. Il nuovo ponte sarà più moderno, sicuro e adeguato agli attuali standard strutturali, restituendo al territorio un collegamento strategico per la viabilità locale. Il Comune di Formia ha diffuso un avviso pubblico nelle more del completamento dei lavori da parte di Acqua Latina sotto il ponte La Ferrovia in via Ferrucci, informando i residenti del quartiere Rio Fresco Scacciagalline che versano in condizioni di bisogno per difficoltà logistiche che è possibile inoltrare la richiesta di eventuale supporto ai seguenti recapiti: mail serviziosociali@comune.formia.lt.it, telefono 0771 77 86 04 o 611 o 613 finali. Si tratta di interventi a sostegno di anziani e persone in difficoltà, connessi alle spese e alle visite mediche. Il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduto da Raffaele Latrofa, ha espresso parere favorevole unanime alla variazione all'assestamento del bilancio di previsione 2026. Il risultato di amministrazione presunto dopo l'assestamento è pari a circa 18.598.000 euro e risulta interamente vincolato a copertura di contenziosi, fondi rischi, obblighi fiscali, investimenti e interventi infrastrutturali in corso. Il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato di Gestione, ha affermato il Presidente dell'Authority, Raffaele Latrofa, conferma la solidità dell'impostazione finanziaria dell'ente e la condivisione di una gestione fondata su prudenza, trasparenza e responsabilità. Abbiamo aggiornato le previsioni senza alterare gli equilibri complessivi e garantendo la copertura delle principali esigenze operative ed infrastrutturali. Tra le voci più rilevanti alla variazione figura lo stanziamento di 2.985.000 euro destinato ai lavori del porto commerciale di Fiumicino. Ulteriori risorse sono destinate al potenziamento della security nei tre porti del network, quelli di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con una variazione di circa 558.000 euro. È stato previsto inoltre un incremento di circa 400.000 euro per i servizi portuali e di navettamento in relazione alla crescita del traffico passeggeri e alle maggiori esigenze operative sulle banchine. Sono state altresì garantite le coperture per obblighi tributari, fondo di riserva e spese legali. Sul fronte delle entrate, l'Authority ha scelto di recepire soltanto in parte i segnali positivi provenienti dai traffici, mantenendo margini prudenziali sia per il settore passeggeri sia per quello croceristico. Alla fine della riunione del Comitato ha ringraziato il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale e gli uffici per il lavoro svolto. L'assestamento, ha concluso, fotografa una gestione ordinata che affronta le criticità e l'eredità del passato e sostiene gli investimenti necessari alla crescita dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Primo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana domani a Gianola in via Piscinola per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Per 3 giorni, da oggi a domenica, Formia ospita il Festival del Folklore, promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro sfileranno oggi, dalle 19.30, la banda musicale di Xperia e le majorette Golden Star Sabine di Selci, il gruppo folk Il Contato di Santi Cosme e Damiano e i gruppi folkloristici di Messico e Serbia. Domani toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, in provincia di Roma, alle majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria. E domenica infine ci saranno i Briganti d'Otranto, il saggio della scuola di danze popolari e di pizzica salentina Pizzica E. Nei 3 giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Presso la sala sicurezza del Comune di Formia sarà presentato oggi alle 18 il libro di Rosa Cirone, quel visionario di Eugenio Perucatti. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore Francesca Di Rocco, con l'intervento anche di una figlia e un nipote di Eugenio Perucatti, già direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, è considerato uno dei precursori della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, sarà dato spazio alla relazione dell'autrice del volume, Rosa Cirone, già funzionaria dell'amministrazione penitenziaria e autrice di numerose pubblicazioni. Originaria di Ventotene, profondamente legata alla storia dell'isola e del carcere di Santo Stefano, dove lavorarono anche suo nonno e suo padre. un legame che ha alimentato il desiderio della stessa Cirone di approfondire la figura di Eugenio Perucatti attraverso una rigorosa ricerca storico-archivistica durata quasi 2 anni, con l'esame di circa 2000 documenti conservati negli archivi di Stato di Roma, Latina, Napoli e Bari ed in quello privato della famiglia Perucatti.
2: Radio Formia, informa.
1: Per il prossimo campionato di basket di R1, la Fabiani Formia starebbe puntando sull'argentino Luis Federico Mansilla, classe 1987, che nelle ultime 2 stagioni ha militato con successo nel nuovo basket Alatri in DR1 con medie di oltre i 20 punti. Prima ancora ha avuto esperienze in Serie B interregionale con il basket 1977 Fiorentino e 2 anni con la Scuba Frosinone in Serie C con 21 punti di media. Luis Federico Mansilla è stato contattato anche da quest'ultima squadra in cui ha militato in passato. Resta però nelle mire della Fabiani Formia, che gli avrebbe proposto un contratto economicamente interessante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Formia.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

forse è un sogno, ma ti immagino qui in carne ed ossa. La felpa rossa, gli occhi scuri e il tuo universo in testa. Guarda, ho aperto il cielo per le stelle, anche stavolta mi hai scoperto. Te lo dico, sono qui per te. E queste luci nella notte sono lampade di carta che respirano le nuvole, sorvolano le cupole. Ti cerco nei vetri, nelle macchine, nel traffico, sotto questa pioggia quasi grandine che batte. Giuro, siamo tratti da un

Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.